Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti, 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

cuore, dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene canal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Life Salvini.

L'orchestra italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'orchestra italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offena Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

l'ora di ascoltare Radio Offenarca Alza, una canzone d'amore, sì, l'amore è l'amore.

Le salto a lui. Anzi, ragazzi, giù, London Music, yeah. È la prima trasmissione del 2026. Ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio. Ancora romanticamente. Amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter, ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

Fatto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da

con questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

bene, Goa, andi Goa, sì, Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo alla batteria, Massimo alla chitarra, Francesco all'organo, Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra.

lei. Ah, volevate il coro più grande? I ragazzi, io che avevo di cosa? A bussare da lei. Yasso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglese a niente, non ci sono, non ho sentito. Tassi fantastica, come la viola. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo, Massimo, al coro, Francesca e Maria.

E dopo, sempre, Jede Mittwoch 19 Uhr steht immer Musica Italiana live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live. Settembre, poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.